0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Radio Subasio.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte. Radio Subasio.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronto?

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Subasio.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

0: rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: A Radio Subasio sono le 6:00.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sul nostro paese prevale ancora l'alta pressione. Oggi sarà un'altra giornata di sole e caldo su gran parte delle regioni. Qualche addensamento al mattino tra Piemonte e Lombardia, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne di Toscana e Lazio, isolati rovesci su Campania, Sicilia e Sardegna. Possibili temporali anche sui rilievi del nord-ovest. Temperature in lieve calo in Emilia e sulle zone interne adriatiche del centro, stazionarie altrove con venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Un minuto alle 7 su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sisma in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Bilancio aggiornato delle vittime che è di 224 morti, circa 800 invece di feriti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie una madre, un bambino neonato e un'altra giovane dopo 30 ore. Medio Oriente. Secondo Donald Trump a Hormuz gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma intanto che il presidente americano ha implorato Teheran di avviare negoziati. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Albares afferma che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto di migranti nei prossimi giorni. Bruxelles Media assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, situazione che tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen per la riapertura dei confini. Un italiano è morto a Formentera, la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento. L'allarme lanciato da un altro bagnante che lo ha notato in difficoltà tentando di soccorrerlo. Chiudiamo con lo sport, giornata da incorniciare per i colori azzurri con due medaglie d'oro agli europei di nuoto con Martinelli che si impone nei 100 rana, Simona Quadrella vince invece gli 800 stile, atletica Nadia Vatocletti oro agli europei di Birmingham, terza l'altra azzurra Micol Maiori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada impegnato nella rimozione di un ostacolo sull'A14 tra Canosa e Andrea Barletta in direzione Taranto. Un veicolo fermo viene segnalato invece sull'A23 tra Gemona Osoppo e Udine Nord procedendo verso l'A4. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 78 Picena si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Gabella Nuova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Il problema delle belle canzoni che durano sempre meno di quanto vorresti, no? Questa per esempio non è ancora cominciata, ma già sappiamo che non ci basterà.

per la nostra meravigliosa collection con cui abbiamo dato il via alla nostra mattinata insieme. Buongiorno da Jonathan. Insieme per le prossime 3 ore fino alle 10 faremo un giro in Italia per capire con quali temperature avete aperto le finestre questa mattina. Accenderemo le candeline per festeggiare i nostri amici, l'almanacco con tutto quello che si porta dietro questo 12 di agosto. Poi oggi il cielo ha deciso proprio di esagerare, perché ci sarà l'eclissi al tramonto, le stelle cadenti nella notte, insomma una giornata in cui guardare in alto, e lo faremo subito tra poco dando uno sguardo a quelle stelle che ci danno un po' di indicazioni con l'oroscopo di Radio Subasio.

0: alle stelle.
1: Buona giornata, ben ritrovati amici. Lasciatevi guidare dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la Luna in Trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Espresse con estrema convinzione, le nostre idee giungono felicemente in porto. Fiducia e ambizione. Toro, con Marte approdato ieri in Cancro, le ansie suscitate dalla Luna in Leone hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Fase favorevole per il lavoro, grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli, con la Luna in sestile andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per divertirci. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, alleanze inedite possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena con gli amici si riveleranno piacevoli e divertenti oltre le aspettative. Leone, nessun intoppo sul cammino minaccia la nostra luna. Dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità. Per conservarla, teniamo in tasca un oggetto color arancio. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Marte in Cancro ci incoraggia. In un'eventuale divergenza di opinioni, sono i fatti a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, complice la Luna e il Leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con i nostri cari. Nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi, vita sociale appagante. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la Luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio altrui. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell'autostima, incontri preziosi, esperienze utili. Dietro il nostro sorriso c'è un filo d'ansia, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta, impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. Giochiamo in difesa, evitiamo le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere delle scelte di comodo. Acquario, la Luna in opposizione ci destabilizza, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo e che a ben guardare ci piace e ci attira. L'energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Finiamo con i pesci. Per precauzione prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere al prossimo le nostre debolezze e fragilità. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

la bellissima versione con Alicia Keys, Eros Ramazzotti e l'Aurora. 7:17 minuti, buongiorno da Radio Subasio. Andiamo a dare uno sguardo alle temperature di questa mattina nelle città italiane, e lo facciamo partendo dalla più fresca tra quelle che salutiamo, ovvero Perugia, 23 gradi, fresca tra virgolette, ovviamente 24 Torino, 25 Firenze, 26 Milano, Ancona e Catania, 27 Venezia, Roma, Napoli e Cagliari. Dunque amici, se qualcuno compie gli anni, una persona a cui volete bene, fatele una sorpresa semplice, ma di quelle che non si comprano ma che stupiscono e rimangono davvero per tanto tempo dentro, anzi rimangono per sempre volendo, perché è un momento che potete registrare o addirittura scaricare dal nostro sito radiosubasio.it. quindi mandate ora un messaggio di testo al 348 075 80 60 con il suo nome e i vostri auguri, e tra poco li leggiamo in diretta, magari facciamo una sorpresa a chi neanche si immagina che parleremo di lui.

tempo è ancora alle 7.25 su Radio Subasio in compagnia di Jonathan e di tanti italiani che oggi compiono gli anni. Allora andiamo da Valentina, buon compleanno cognatina mia, in questo periodo di stelle cadenti ti auguro che la tua vita sia piena di desideri realizzati, e per Marta questo augurio da parte di Valentina. Tanti auguri a Daniela, la mia cara amica TVB, Silvia da Orbetello te lo dice, Doriano invece da Frascati si auto augura un buon compleanno per i suoi 62, ci uniamo anche noi naturalmente. Doriano, augurissimi. Pamela, donna, mamma, moglie e piccola imprenditrice a 29 anni. Mamma Sara, babbo Roby, il tuo fratellone Ricky e dalla Lillina. Oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri, chiede Irene da Cottanello. Eccoli qua, tutti per te. Tantissimi auguri di buon compleanno anche a mio figlio Daniele che oggi compie 18 anni e auguri anche a mia moglie perché oggi festeggiamo i nostri 19 di matrimonio. Quindi vi siete fatti un bel regalo per il vostro primo anniversario, vostro figlio che oggi diventa maggiorenne. Sono Daniela, vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio fratellone Tiziano da parte di tutta la sua famiglia, ti vogliamo un mondo di bene, grazie per esserci sempre. Tanti auguri anche a Mattia di Terracina che oggi compie 23 anni, tantissimi auguri da parte di Serena al mio fratellone Antonio per il suo 42esimo compleanno. Giuseppe di Montalto di Castro invece vuole fare gli auguri di buon compleanno alla zia Antonietta di Viterbo per i suoi 50 anni, oggi anche il compleanno di mio nipote Matteo di Rignano sull'Arno, quindi tantissimi auguri da tutta la grande famiglia, nonna natalina da Bagno a Ripoli, Firenze. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni abbiamo il maestro Amedeo Minghi, 79 anni, Beppe Carletti dei Nomadi, 80 anni tondi, Mark Knopfler dei Dire Straits, 77, e Alessandra Moroso, 40 candeline e un sorriso grande.

Vino Daniele su Radio Subasio con Sara 737. Buongiorno da Jonathan. Che ne pensate del panettone d'estate? Pare che si sia stancato di comparire soltanto a Natale e sempre più pasticcerie lo propongono anche d'estate con frutta fresca o gelato. E addirittura la Camera c'è persino la proposta per dedicargli una giornata nazionale. Insomma, quest'anno d'estate potremmo trovarlo davvero accanto al gelato, accanto all'anguria, anche la fetta di panettone. Voi lo mangereste d'estate sotto l'ombrellone? Oppure il panettone senza l'albero vicino e il termosifone acceso perde ogni dignità? Però insomma l'idea del panettone col gelato non deve essere male, eh? Magari qualcuno l'ha anche assaggiato. Fateci sapere che ne pensate. Va bene anche d'estate, va bene in ogni momento dell'anno, tanto è sempre buono. Per noi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari intanto su Subasio.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Sì, su Radio Subasio, signori, è caduto l'ultimo confine, il panettone adesso si mangia anche d'estate e stanno pensando anche di dedicare al panettone una giornata nazionale che dovrebbe essere il 24 di luglio. E allora noi vi stiamo chiedendo come, se vi ispira innanzitutto, magari pensate in questo momento avere una bella fetta di panettone con un po' di crema sopra, un po' di gelato anche, vi piacerebbe poterlo mangiare adesso a colazione o comunque in generale d'estate insieme a quello che è tipico estivo?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Salvatore da Marcianise e nella mia città il 24 luglio offrono il panettone a tutta la cittadinanza gratis ed è buonissimo, quindi lo consiglio a tutti.
0: Poi c'è chi ci...
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io credo che il panettone in estate sia una genialata, perché sono molto golosa, quindi perché perdersi l'occasione di mangiare cose dolci particolari in estate.
0: Quindi sì, ci sta, ecco. Poi c'è chi ci dice, dicevo, che già lo mangia tutto l'anno. Poi c'è Pippo dal lungomare di Cefalù, dice qui nel nostro paesino siciliano è famoso per la produzione di panettoni, offrono ad agosto il panettone di agosto accompagnato dalla granita o gelato ed è gustosissimo e buonissimo.

0: Emma e Fabri Fibra ci portano alle 8 in punto quando su Subasio arrivano le breaking news.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia sono circa 3.000 i dispersi a causa del terremoto magnitudo 7.4 che ha sconvolto il paese. A Cali, estratti vivi dalle macerie, una madre e il bimbo neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Bogotà ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Sul Medio Oriente Donald Trump dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dice che Trump ha implorato Teheran di avviare negoziati. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Va avanti il conflitto in Ucraina, ci sarebbero vittime per gli attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Esplosioni sono avvenute comunque in tutta la Crimea occupata. Chiudiamo con lo sport, arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Nicole Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade nel Lazio, lungo la A91, veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino verso l'incrocio con la via Laurentina. C'è una perdita di carico in Liguria sulla A10 tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Sulla A24 lavori segnalati invece tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione Taranto. Sulla A2 traffico rallentato per incidente nell'area di servizio Salerno verso l'allaccio Fisciano. Ultima notizia dall'Umbria, dove sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria ci sono lavori tra un chilometro dopo l'incrocio San Giustino Umbro statale 3 bis Tiberina e 7 chilometri prima dell'incrocio Valico Bocca Trabaria. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Ok, mi avete ufficialmente fatto venire voglia di fare colazione col panettone. La facciamo mentre ascoltiamo la nostra collection con Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

trasmissione non a voce nel nostro mercoledì mattina insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, è arrivato il momento di dare uno sguardo a cos'è accaduto nella storia di questa data del 12 agosto. Innanzitutto diciamo che oggi è la giornata internazionale della gioventù e quindi i nostri giovani sono quelli che erediteranno il futuro e che in qualche caso stanno anche già cambiando il presente. Auguri a tutti i più giovani dunque, a tutti i ragazzi che sono in ascolto di Radio Subasio. È anche la giornata mondiale dell'elefante, per cui perché non augurare buon ascolto anche a loro. Il richiamo agli animali oggi diventa ancora più forte perché il 12 agosto 1883 moriva ad Amsterdam l'unico quagga conosciuto, una specie di zebra, ma aveva insomma le strisce soltanto sulla parte anteriore del corpo, e la cosa che colpisce è che in quel momento nessuno si rese conto che fosse davvero l'ultimo, quindi estinzione. Oggi c'è anche un compleanno importante dal mondo del calcio: la Sampdoria compie 80 anni, nacque nel 46 dall'unione tra Sampierdarenese e Andrea Doria, due storie diverse che fondendosi crearono anche un nome nuovo, una crasi diciamo tra queste due squadre, quindi Sampdoria. 12 agosto 1981 veniva poi presentato l'IBM, il personal computer 5150, fu praticamente uno dei primi computer in assoluto che contribuì a stabilire lo standard che avrebbe portato poi il PC nelle nostre case, nei nostri uffici, nella nostra vita. E andando ancora più indietro, nel 1851 Isaac Singer otteneva il brevetto per la sua macchina da cucire, un oggetto apparentemente semplice che però cambiò il lavoro domestico e l'artigianato e anche la produzione degli abiti. Insomma, tanti fatti accaduti in questo 12 di agosto. Del 16 marzo invece se ne occupa Achille Lauro su Subasio.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine con i Modale 8:16 su Radio Subasio. Avete presente quando al supermercato siamo tutti in coda, lunga anche magari, e poi all'improvviso apre la cassa accanto, diventiamo dei velocisti con il carrello, tutti pronti a correre per arrivare prima degli altri? Ed è la stessa cosa che faremo adesso con il Voice Box. Apre ufficialmente la cassa del Voice Box e il più veloce sarà in onda alle 8:30 con la sua richiesta. Vi aspettiamo con i vostri messaggi al 348 075 80 60. Basta dirci il nome, da dove ascoltate, il titolo della canzone che volete sentire su Subasio.

0: Buongiorno da Jonathan Menzi su Radio Subasio. Stiamo parlando questa mattina del panettone. C'è già chi lo utilizza tutto l'anno, ma c'è chi lo sta scoprendo in versione estiva con la granita, col gelato all'interno. Vi piacerebbe a voi, per esempio, adesso fare colazione col panettone?
1: Buongiorno Radio Subasio. Allora, a proposito del panettone, una ventina di giorni fa eravamo al lago di Vigo, io e mio marito, tranquillamente a prendere il sole. E a un certo punto la signora dell'ombrellone vicino è venuta da noi con un piatto che aveva del panettone affettato e ci ha offerto del panettone. Quindi primi di agosto noi abbiamo mangiato, abbiamo mangiato il panettone al lago di Vigo.
0: Quindi l'avete provata questa emozione e ce la consigliate allora a questo punto, immagino. Caro

Radio su Basio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno. Giorno particolare per me, sono Dalgisa Sasoriano, oggi è il mio compleanno e se ci riesco vorrei sentire il mio mitico Renatino, i migliori anni della nostra vita. Suonano i miei 63 anni. Un abbraccio, un bacio a tutti e buona estate. Ciao Subasio.

Questo è il regalo che si è fatta dal Gisa per il suo compleanno. Protagonista del Voice Box di oggi ci ha richiesto Renato Zero con i migliori anni della nostra vita ed è un regalo che ha fatto un po' a tutti noi. Ogni mattina alle 8:30 potete richiedere la vostra canzone preferita su Subasio.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Subasio.
2: Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
3: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così amargo, oh mio che tragico.
2: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

Marco Mengoni con l'essenziale su Radio Subasio. In questi giorni, beh, noi soffriamo abbastanza perché è un'estate davvero tosta, ma anche le nostre auto con l'asfalto che supera i 60 gradi vengono messe alla prova, le gomme, la batteria, il motore, l'elettronica, la vernice, e dentro l'abitacolo si può arrivare anche intorno ai 70 gradi, pensate un po'. Quindi se vi aspettano molti chilometri prima di partire, il consiglio che ci arriva dagli esperti è di controllare la pressione delle gomme a freddo, il battistrada, l'olio, il liquido refrigerante, e se l'auto è rimasta al sole, prima fate uscire l'aria bollente e poi accendete il condizionatore. Ora, siccome è un periodo, un momento di partenza in cui si fanno anche tanti chilometri, voi cosa fate per non chiedere prestazioni folli alla vostra auto con questo caldo? Partite, che ne so, di notte, all'alba, riducete la velocità, fate soste tattiche per far riposare il motore, alternate un po' il finestrino, un po' il condizionatore, insomma fatecelo sapere al 348 075 80 60. Mentre su Subasio suona adesso Olivia Dean con So

0: Su Basi 8 e 57 minuti e tempo di informazione con le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono quasi 3.000 i dispersi a causa del sisma magnitudo 7.4 due giorni fa in Colombia. Confermata la riapertura di 6 dei 7 aeroporti nel paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. E siamo in Spagna, un italiano 60enne morto nelle acque dell'isola di Formentera. La causa più probabile del decesso del connazionale è stata l'annegamento. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna. La chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Chiudiamo con la Corea del Nord che ha lanciato un'arma non identificata sul Mar del Giappone. È avvenuto mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano a un'esercitazione congiunta prevista la prossima settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, a parte qualche isolato temporale sul Piemonte occidentale, in rapida attenuazione. Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità nelle zone montuose nell'interno della penisola, associata a isolati rovesci e temporali, più probabili nelle Alpi, lungo l'Appennino, in Umbria, nell'entroterra delle regioni tirreniche e sui rilievi delle isole. Temperature massime stazionario e leggero calo, ma sempre molto elevate, comprese tra i 32 e i 39 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Bellissima Annalisa su Radio Subasio, 9:11 minuti, è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa da indovinare, artista e titolo del brano. Andiamo a Milano, le sue radici uniscono la Sardegna e l'Egitto perché il suo nome d'arte unisce il suo vero nome arabo, Alessandro, alla parola inglese mood, umore. Icona di stile, famoso per i suoi look pazzeschi, i suoi tagli di capelli cortissimi e le sue camicie oversize super trendy. La canzone da indovinare parla di un padre che se n'è andato preferendo il denaro all'affetto. Ha vinto Sanremo 2019 con questa canzone, il cui titolo è composto solo da 5 lettere e quando si canta il ritornello è impossibile poi non battere le mani a tempo. Allora, sentite la clip mostrificata, provate a riconoscerla, la canzone se ancora gli indizi non sono stati sufficienti, ma poi datevi da fare con i vostri vocali a Radio Subasio 348 075 80.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo alle 9:19 minuti. Questa è Radio Subasio, stiamo giocando insieme. Daniela da Scandicci è stata la più veloce a indovinare la canzone misteriosa. Intanto andiamo a conoscerla allora, andiamo a Scandicci. Ciao Dani!
1: Ciao Jonathan, tutto bene?
0: Tutto bene, alla grandissima. Te invece?
1: Sì, tutto ok, anche io. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Nonostante il caldo, perché sappiamo che insomma Scandicci,
1: mai,
0: Firenze,
1: mai
0: insomma.
1: Subasio.
0: Che rinfresca, vero? Qualcuno dice che è rinfrescante ascoltare Subasio e quindi quello, il condizionatore, il ventilatore, diciamo che messi tutti insieme ci aiutiamo un po'. Senti, tu che fai di bello nella vita, Dani?
1: Io lavoro in una grande pelletteria, un grande brand, Scandicci è regno della moda.
0: Ok. E nel tempo libero?
1: Tempo libero sono una creativa, mi piace con l'hobbistica un po' di tutto.
0: Un po' di fai da te, queste cose qua,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok, tutto. Brava, brava, ingegnosa quindi.
1: Sì.
0: Senti Dani, allora, dici un po' la canzone qual era?
1: Allora, la canzone è Soldi di Mahmood.
0: Soldi di Mahmood, la vogliamo dedicare a qualcuno? Vogliamo salutare qualcuno?
1: Sì, voglio salutare i miei figli che si godono le vacanze.
0: Ok, ci dici anche i nomi?
1: Sì, allora Giada, Noemi, Eros e Niccolò.
0: Ti sei data da fare però,
1: Sì, sì.
0: Ok, li salutiamo tutti, allora un abbraccio grande. Senti, vacanze in vista?
1: Vacanze in vista no.
0: Ok,
1: sono uscita fuori porta però.
0: Ok, che è un altro
1: in città.
0: Un altro
1: spera
0: trend. Dai, speriamo che arrivi presto. Un altro trend questo, di fare due o tre giorni, poi si torna, poi se ne fanno altri due o tre, anche per variare un po', se non altro.
1: No, no, infatti, almeno si cambia meta.
0: È vero. Grazie Dani, un abbraccio.
1: Vale, un abbraccio anche a te, buona giornata a tutti.
0: Salutami Scandicci e noi ascoltiamo a questo punto la canzone che era da indovinare di Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: penso io.
1: Lento, veloce, Tiziano Ferro, 9:39 minuti su Radio Subasio. In questi giorni non soffriamo soltanto noi il caldo, ma c'è un allarme anche per le nostre auto, con l'asfalto che supera i 60 gradi e l'abitacolo che ne raggiunge 70. Allora ci hanno dato una serie di indicazioni sul controllo della pressione delle gomme, il battistrada, l'olio, gli altri liquidi, insomma, però noi vi chiediamo quali sono i vostri metodi personali invece per non far soffrire la vostra auto durante un viaggio. E allora, per risolvere il problema del caldo in auto, questi due amici, Marcello e Anna, ci dicono che durante il viaggio in autostrada hanno montato sul cruscotto doppio ventilatore, però questo l'avete fatto per voi, non tanto per non far soffrire l'auto. Cioè, partite ad orari diversi, viaggiate col fresco di notte, fate una sosta refrigerante. E allora leggiamo ancora qualche altro messaggio che ci è arrivato al 348 075 80 60. Per non far soffrire l'auto, la tengo in garage, o meglio la terrà in garage se non fosse pieno di scatoloni che conserviamo dal trasloco del 2008, ci dice Stefano. E ancora: io parcheggio sempre sotto l'unico albero disponibile, la macchina resta fresca, però quando torno sembra che abbia partecipato a un raduno di piccioni. Non ti chiedo per quale motivo, ma abbiamo veramente capito il tipo di decorazione, Luca, che trovi sull'auto quando torni.

0: Francesco Renga, Vivendo Adesso su Subasio, che poi è importante, no? Vivere adesso, stare nel qui e ora.
1: Anche perché...
0: Vieni Manuel, vieni qua accanto a me, vicino vicino.
1: Anche perché effettivamente è l'unico momento che possiamo vivere il presente, no, caro Johnny? E quindi facciamo un po' di filosofia questa mattina su Subasio, come funziona?
0: Anche perché parliamo di chiacchiere, parliamo di come conoscere, approcciare le persone, no?
1: Allora sì, si parla di socializzazione perché c'è una ricerca molto interessante che ha dimostrato come noi tendenzialmente siamo propensi a svalutare il chiacchierare con gli sconosciuti, perché pensiamo sempre che non ci dia nulla, che sia una perdita di tempo. In realtà una ricerca scientifica, psicologica, ha dimostrato che ci rende più felici. Allora io volevo sapere in maniera molto semplice se i nostri amici all'ascolto tendono più a socializzare oppure se lo evitano.
0: C'è anche un corso, devi sapere, per imparare a fare le chiacchiere da pianerottolo. Cioè, ti insegnano davvero, perché pare che sia davvero importante, perché crei nuove reti, conosce persone, alla fine con quelle chiacchiere che sembrano banali, ma in realtà servono proprio per attaccare bottone. Allora stavo cercando corsi per attaccare bottone, mi è apparso uno di cucito.
1: Per che principio. Meraviglia!
0: Vedi, l'intelligenza artificiale alle volte, mannaggia a lei. Allora, tra poco, Manuel Saraca su Subasio, intanto c'è Giorgia.

0: Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, abbiamo dato il via all'intera nazione, all'Italia questa mattina, che adesso è pronta a camminare con le proprie gambe, ma a guidarvi ci sarà comunque Manuel Sarà, che è la musica di Radio Subasio per le prossime ore, anzi la nostra musica sempre H24. Subito invece ci sono le breaking news di TGCom 24, edizione delle 10, noi ci risentiamo domani mattina. Buona giornata a tutti!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne, testa a testa Dem nel Wisconsin, tra moderati e progressisti, con Hong, outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina, termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina, esplosioni nel porto russo di Novorossiysk, un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca. Raid del Cremlino su Kherson, 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo, 5° giorno di stop dei voli per la cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania spostamenti aerei sospesi fino alle 18. Nello scalo è caos, sindacati e tour operator all'attacco. Polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa sul nostro paese, in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali. Ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest libero da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 10 e 4 minuti, buongiorno, buon mercoledì da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, iniziamo il nostro momento con l'energia giusta, quella di Loredana Bertè, non sono una signora.

0: Non sono la signora Loredana Bertè su Radio Subasio, un gran disco di quegli anni 80 che ci sono rimasti veramente nel cuore. Una canzone sempre verde, secondo me, resiste agli anni e la voce di Loredana Bertè riesce ancora a darci quella spinta giusta per iniziare bene la giornata. Ancora buongiorno, buona estate a tutti voi, anche oggi insieme fino alle 13. Come state? Spero benone, dai, stasera il picco di stelle cadenti, prepariamoci anche ai mille desideri da esprimere incrociando le dita e sperando, insomma, che possa andar bene e che possano essercene tanti da realizzare e realizzabili, insomma. Subito la musica continua su Radio Subasio con Noemi.
1: Stare con

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

chi fermerà la musica Pooh su Radio Subasio, chi fermerà invece l'imbarazzo quando ci ritroviamo a parlare con degli sconosciuti? Beh, in realtà un esperimento recente ha dimostrato una cosa inaspettata, e cioè che chiacchierare con qualcuno che non si conosce fa bene alla mente per due motivi principali, ma andiamo per ordine. Avete presente quelle situazioni in cui ci si ritrova a scambiare due chiacchiere con uno sconosciuto, no? Magari in ascensore oppure in una sala d'attesa, conversazioni leggere in cui si commenta il clima, Sanremo, i risultati di una partita. Beh, spesso le consideriamo conversazioni inutili, ma cosa succede a livello psicologico? Tendiamo a sovrastimare il disagio iniziale e a sottovalutare quanto gli altri siano in realtà disponibili a interagire con noi. In altre parole, immaginiamo che la conversazione andrà peggio di quanto poi accade realmente. Eppure anche brevi interazioni, appunto, con persone che conosciamo poco possono aumentare il senso di connessione tra di noi, tra le persone, e contribuire al benessere psicologico. Ed io stamattina sono curioso, voi in che squadra siete? Cioè, quelli che attaccano bottone facilmente perché amate chiacchierare con tutti, oppure siete di quelli che evitano il più possibile le chiacchiere da ascensore? E sia in un caso che nell'altro, qual è la vostra tattica? Con quale argomento attaccate bottone o con quale scusa vi divincolate? Dai, parliamone. 348 075 80 60, qual è la vostra tecnica per attaccare bottone o evitare le conversazioni sgradite? Aspetto i vostri messaggi. Subito Gianna Nannini e Marrakesh.

10.34 ancora insieme su Radio Subasio, è il momento di fare l'appello. Merck & Cremont presenti, Serena Brancale presente, i The Colors anche non possono mancare, e quando ci sono loro la hit è assicurata. Partenope.

It's My Life, No Doubt, su Radio Subasio. Ancora una buona estate a tutti voi. Eh sì, la vita a volte ti porta anche a ricevere dei complimenti magnifici, ed è il caso di Alfa, che si è sentito dire da Jovanotti che presto, insomma, arriverà a fare gli stadi, perché se lo merita, perché ha il talento giusto per farlo. Insomma, un augurio speciale, e insomma noi chiaramente ci uniamo a questo, speriamo possa avere ancora una carriera meravigliosa. Lo ascoltiamo su Radio Subasio, Alfa, a me mi piace. E ora so.

Io sono qui, c'è anche Claudio Baglioni nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo parlando di chiacchiere con gli sconosciuti. Vi chiedevo in apertura se siete di quelli che attaccano bottone facilmente perché amate chiacchierare con chiunque, oppure se preferite evitare il più possibile le chiacchiere da ascensore, come le ho definite. Qual è la vostra tecnica per attaccare bottone o evitare le conversazioni sgradite? Al 348 075 80 60 ci sono già un bel po' di messaggi. Fra poco iniziamo ad ascoltare le vostre idee.

0: Kylie Minogue su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In giornata l'interrogatorio di La Vitola. Il faccendiere accusato di essere mandante dell'attentato a Ranucci rischia 10 anni di prigione. Dalle chat col giornalista emergono mosse per la candidatura di quest'ultimo. Salvini spinge per la sospensione dalla RAI. Per PD e 5 Stelle è una vittima. 2 giorni dopo il devastante sisma in Colombia, a Cali salvati una madre e il figlio di 3 mesi, ma i dispersi sono almeno 4.000. Il bilancio dei morti supera le 200 unità e si teme una cifra molto più alta, almeno 1.000 i feriti. Allarme di Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Messaggio del Presidente della Repubblica per l'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Cerimonia in memoria delle 560 vittime. In Spagna, italiano di 60 anni muore annegato nelle acque di Formentera. Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo. Portato a riva dai bagnini, espirato poco dopo, nonostante le manovre salvavita. Aperta un'inchiesta. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo, lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti, bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Caglianello e San Vittore in direzione Roma. Ci sono invece rallentamenti sulla 10 in Liguria tra Genova, aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. Veicoli scortati al Nord Italia per una perdita di carico sulla A4 tra Palazzolo e Brescia Ovest verso Brescia. Ultima segnalazione della Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, dove sono in corso lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Paoli Latino in direzione dell'incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 11 e 5 minuti, ancora una buona giornata da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Pronti per una emozione dal passato, vi regalo una chicca dagli anni 70. Commodores, Easy.

0: poco parto.
1: Alibi Tananai su Radio Subasio. Scambiare due chiacchiere con degli sconosciuti in ascensore, in treno, in una sala d'attesa, ha effetti benefici psicologici dimostrati.

0: scientificamente. Molti evitano queste conversazioni perché si tende a sopravvalutare l'imbarazzo iniziale e invece a sottostimare il piacere che ci darà quello scambio. E vi chiedevo se voi siete di quelli che attaccano bottone facilmente oppure no. Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ciao, sono Daphne.
0: Ciao.
1: La cosa più bella è trovarsi con persone sconosciute in cui puoi essere sinceramente te stesso, dire qualsiasi cosa, e c'è sempre da imparare, perché da ogni conversazione si lascia qualcosa e si impara qualcosa. Buona estate e buon Ferragosto, Radio Subasio.
0: Allora, mi trovi d'accordo, anche se molti distinto fanno l'esatto contrario. Proprio perché sto parlando con uno sconosciuto e magari voglio fare bella figura, evito di essere sincero al 100% e mi adatto a quello che pensa o dice l'altro. Insomma, è un po' delicata come cosa, eh? Voi che mi dite, amate socializzare con gli sconosciuti e con quali argomenti? Oppure evitate? 348 075 80 60.

0: può esserci tutto il sole che vuole, ma i raggi di sole che ci dà un sorriso di una persona che amiamo veramente è imparagonabile. Un raggio di sole, Jovanotti su Radio Subasio, chiacchiere da spiaggia, da ascensore, possiamo chiamarle come vogliamo, insomma, parlare con gli sconosciuti, vi piace oppure no?
1: Buongiorno a tutti, sono Rietta De Aprilia.
0: Ciao.
1: Non è facile pure, dipende come iniziare un discorso quando ti trovi, perché comunque sentire le opinioni degli altri fa sempre piacere, scambiare le idee con le altri fa sempre piacere, sai, devi sapere pure con chi ti trovi di fronte,
0: certo.
1: Perché così ti fa capire proprio che magari qualcuno non ha voglia,
0: non ha voglia di
1: parlare. Io sono del parere che bisognerebbe anche in spiaggia o quando stai a fare la fiera a un supermercato, in farmacia, comunque scambiare sempre qualche parola. Pare che ti fa sentire anche meglio. Buona giornata a tutti.
0: Sì, sì, sì, in effetti abbiamo detto come ci siano diversi effetti benefici, no? A livello psicologico, però come sottolinei tu giustamente bisogna capire se dall'altra parte c'è davvero voglia di chiacchierare, altrimenti diventa solo una forzatura fastidiosa. Dai, continuate a dirmi la vostra al 348 07 5 80 60.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Night and Day, Frank Sinatra su Radio Subasio. Vi chiedevo se amate chiacchierare con gli sconosciuti oppure preferite evitare in ogni caso, insomma. Finora devo dire che sta vincendo questa squadra qui.
1: Buongiorno Subasio, Francesco d'Arezzo.
0: Ciao.
1: La mia moglie dice sempre che sono un super chiacchierone.
0: Ecco.
1: Attaccherebbe anche con un albero a chiacchierare. Ciao.
0: Beh, c'è anche Anna da Roma che sottolinea come le conversazioni in treno in particolare siano piacevoli ed abbiano un qualcosa di intimo. Insomma, gli ascoltatori di Radio Subasio sono dei gran chiacchieroni socievoli e sorridenti, a quanto pare. Bene, mi piace molto questa cosa. 348 075 80 60, fra poco ascoltiamo gli ultimi messaggi.

0: Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti su Radio Subasio. Stamane abbiamo parlato di conversazioni inaspettate, chiacchiere da bar, da ascensore, da spiaggia. Parlare con gli sconosciuti pare abbia degli effetti psicologici benefici, anche se non tutti gradiscono, no? Si tende a sovrastimare il disagio iniziale, l'imbarazzo, e a sottostimare invece il piacere che ci darà poi quella conversazione. Vi chiedevo voi da che parte state, se siete dei chiacchieroni oppure se evitate la conversazione. C'è il messaggio di Giuseppe di Torre del Lago Puccini che dice: sinceramente mi piace parlare molto poco e una volta ho fatto una brutta figura in ascensore, c'era un signore che voleva attaccare bottone e io ho fatto finta di parlare al cellulare, quando ad un certo punto il telefono ha squillato davvero. È una scena proprio da film comico.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Laura da San Cesare.
0: Ciao Laura.
1: Anni fa venivo col treno da Trieste, di fronte a me c'era una coppia di canadesi, una giovane coppia. Io l'inglese che so è quello che imparai 60 anni fa a scuola, francese le parole bonjour,
0: di base,
1: eccetera,
0: diciamo.
1: Abbiamo parlato tutto il viaggio, qualche parola in inglese, qualche parola in francese, tanto con il sorriso e con i gesti, e ci siamo raccontati tante cose.
0: Che bello.
1: È stato bellissimo. Buongiorno Radio Subasio.
0: Sì, sono anche ricordi belli che restano, no? È proprio la sensazione di aver avuto uno scambio autentico con qualcuno che ti lascia qualcosa. Bello.
2: Ciao Subasio, sono Federica da Roma.
0: Ciao.
2: Sono una cercatrice seriale di chiacchiere. Il mio compagno dice che parlo pure con i panni della luce.
0: Ecco.
2: Io amo parlare con la gente. Trovo che sia uno scambio bellissimo, oltre che uno stacco dalla pesantezza e dalle frustrazioni che viviamo ovviamente tutti quanti durante la giornata.
0: Certo.
2: Devo dire che in questo mi aiuta tanto il mio lavoro, perché io col taxi vado in giro sempre con sconosciuti e sono sempre in un ambiente piccolo con sconosciuti, con i quali mi faccio un sacco di risate. Buona giornata a tutti, buon Ferragosto e buon lavoro a me che lavoro fino a fine agosto.
0: E beh sì, dai, già è proprio l'occasione anche per trasformare delle ore lavorative in qualcosa di leggero, no? Chiacchierando con tante persone. Dai, buon lavoro a questo punto a tutti i lavoratori dell'estate e buone chiacchiere direi a chi ama conversare sempre e comunque.

0: She's Like the Wind, Patrick Swayze, Wendy Fraser su Radio Subasio. Il momento delle breaking news di TGCom 24 quando mancano 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina esplosioni nel porto russo di Novorossiysk. Un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca. Raid del Cremlino su Kherson. 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo. 5° giorno di stop dei voli. Causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni. Viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Nello scalo è caos. Sindacati e tour operator all'attacco. Polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa nel nostro paese è in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali, ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il consueto aumento della nuvolosità nelle zone montuose e nell'interno della penisola, con isolati rovesci temporali più probabili nelle Alpi, lungo l'Appennino, in Umbria, nell'entroterra delle regioni tirreniche e sui rilievi delle isole. Caldo sempre molto intenso, temperature massime per lo più comprese tra i 32 e i 39 gradi, con picchi più elevati nelle zone lontane dalle coste. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e tre minuti, ancora una buona mattinata da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio ed è il momento di cantare insieme con emozione e seguendo la voce di Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono.

Femme Fatale, Emma su Radio Subasio, la povera Emma Marrone che qualche settimana fa è rimasta chiusa in ascensore a Roma per quasi un'ora. Lei stessa poi ha condiviso sui social un video di quei momenti di attesa, no? Che fosse liberata lei e la sua manager, che erano scese a gettare la spazzatura. E vabbè, insomma, può succedere. Poi lei per fortuna è una che sdrammatizza, dice me ne succedono di tutti i colori. Però certo, insomma, già è bruttissimo restare chiusi in ascensore in generale, poi figuriamoci con questo caldo.

Puro amore zucchero su Radio Subasio. Ci siamo quasi questa sera al tramonto, verso le 19:30 circa ci sarà l'eclissi solare, il fenomeno astronomico più atteso dell'estate, un'eclissi totale che però dall'Italia sarà parziale e seguirà 5 fasi. La prima fase inizia con il contatto tra Sole e Luna, quando il disco lunare comincerà, come dire, a mordicchiare un po' il Sole, immergendosi al suo interno per circa 30 minuti. La seconda fase poi, quella dell'anello di diamanti, ovvero l'ultimo frammento di sole visibile, genera dei fasci luminosi attorno alla Luna con un effetto magnifico. Subito dopo arriva la totalità, quindi con la Luna che copre completamente il Sole, creando una sorta di notte anticipata che durerà massimo un paio di minuti e che però sarà visibile a seconda del punto di osservazione. E poi, superato questo momento, riappaiono delle perle di luce prima che la Luna poi liberi gradualmente il disco solare. Dicevo, in Italia la visibilità sarà parziale, però in alcune zone si arriverà a percentuali di copertura intorno al 90%, quindi molto, insomma. In particolare le regioni del nord-ovest potranno godere di uno spettacolo quasi completo dell'oscuramento del disco solare. Quindi mi raccomando, questa sera tutti con gli occhi all'insù, però usando degli occhialini fatti apposta, certificati. Questo è fondamentale perché si rischia altrimenti di danneggiare la vista. E poi si fa tutta una tirata fino a stanotte per vedere le stelle cadenti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Mezzogiorno e 31 ancora insieme su Radio Subasio. Una buona estate a tutti voi, anche con musica giovani di Stefano Pitasi, che ci mette sempre il cuore in ciò che scrive. Ascoltiamo il suo ultimo singolo, Labbra Lime.

Just a yellow lemon tree. Lemon Tree Full Garden su Radio Subasio. E sì, ogni tanto ci vuole una perla dagli anni 90, quegli anni che ancora animano le nostre giornate e alcuni dei nostri ricordi più belli, quando avevamo tanti sogni, progetti, desideri da realizzare. E mi sa che fra poco con Leonardo Fabrizi si parlerà proprio di questo durante la pausa pranzo di Radio Subasio. Intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: cosa, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Il nostro Eros Ramazzotti di Subasio si chiama Leonardo Fabrizi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Cioè, sono l'Eros Ramazzotti della radio?
0: Ma sì, perché tu fai innamorare le persone.
1: Addirittura.
0: Secondo me.
1: Sì, fantastico. Mi piace. Allora, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Manuel, bentrovati. Il cielo d'agosto sarà ricco di appuntamenti da non perdere.
0: A partire da
1: oggi, anzi questa sera al tramonto, sarà visibile sulla penisola una parziale eclissi di sole.
0: Sì.
1: La guarderemo, non la guarderemo, insomma, se c'è chi è interessato, chi non lo è, però è un'occasione, no?
0: Quantomeno. Beh, l'evento astronomico dell'anno, ne parlavamo anche questa mattina, quindi dai, va ovviamente osservata le giuste protezioni, però sì, va fatto.
1: Ecco, quello è fondamentale, bravissimo. E allora ci siamo ispirati a questo per chiedere quanto spesso alzate gli occhi verso il cielo e guardando le stelle vi capita di esprimere dei desideri?
0: Bella domanda. Secondo me tante volte capita di guardare, insomma, il cielo, a volte per disperazione, altre volte per esprimere un desiderio. Io devo dire che con le stelle cadenti sono molto sfortunato. Ecco. Mai un desiderio si è realizzato.
1: Ecco, siamo in due.
0: Ecco qua. Però vediamo se i nostri amici all'ascolto sono più fortunati, quindi al 348 075 8060 se ne parlerà con Leonardo Fabrizi fra poco. Subito c'è Biagio Antonacci.

0: Rumor has it, Adele, c'è lei a chiudere la nostra mattinata insieme su Radio Subasio. Dunque ci salutiamo, adesso arriva a tenervi compagnia Leonardo Fabrizi ed io vi ringrazio per aver trascorso anche questa mattinata con me. Vi do appuntamento a sabato, ci risentiamo nel weekend sempre tra le 10 e le 13. Vi auguro quindi un proseguimento felice. Ora ci sono le breaking news di TGCOM 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La Sicilia in balia dell'Etna, traffico aereo ancora in tilt. Torna operativo lo scalo di Comiso, chiuso ieri, mentre quello di Catania resterà fermo almeno fino alle 18 di oggi. Danno economico per 24 milioni di euro, disagi per oltre 100.000 passeggeri. Le ceneri del vulcano raggiungono Malta e la Libia. A Cutro, nel Crotonese, un 21enne è stato ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco. La vittima, di nazionalità bulgara ma residente sul posto da diverso tempo, sarebbe stata colpita al culmine di una lite per motivi sentimentali. Fermato il presunto assassino, un commerciante di 28 anni. Zelensky conferma il raid notturno contro la base navale russa di Novorossiysk. Ci sono due morti, tra cui un bambino. Il Cremlino colpisce Kherson, anche qui due vittime. E Putin sfida gli europei dopo gli abbordaggi alle navi della flotta ombra. Risponderemo ai sequestri in modo speculare. Iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dalle chat sembra che il faccendiere spingesse per una candidatura del giornalista. Salvini ne chiede la sospensione, l'opposizione fa quadrato, il conduttore è una vittima. È il giorno dell'eclissi solare, che in Italia sarà visibile solo parzialmente. Per ammirarla bisognerà guardare verso nord-ovest al tramonto attorno alle 19:30. Serve però un orizzonte libero, senza ostacoli. Nelle ore successive sarà spettacolo stelle cadenti, fino a 100 ogni ora. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocheranno la Supercoppa. Atletica, agli europei Nadia Battocletti, regina dei 5.000 metri, bronzo a Maiori. Nuoto a Parigi, quadrella d'oro negli 800 stile, Martinenghi primo e Cerasuolo terzo nei 100 rana e bronzo della Curtis nei 100 stile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A27 troviamo code tra Cadola, svincolo di Belluno e Pian di Vedoia, statale 51 Alemagna verso quest'ultima. C'è una perdita di carico tra Cattolica e Pesaro Urbino nelle due direzioni. Lungo la A14 code in Sicilia lungo la A18 Messina Catania a causa di un incidente tra la barriera di Catania e lo svincolo a Cireale per chi sta procedendo verso Messina. Un'ultima segnalazione dalla Puglia, in particolare dalla statale 101 Salentina di Gallipoli, con traffico rallentato per veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Galatina in direzione incrocio Lecce, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Purple Sprout. Beh, il nome del gruppo era strano perché preveniva da una vecchia canzone di Nancy Sinatra in cui si diceva Other than a Pepper Sprout, più piccante di un germoglio di peperoncino. Cats and Girl 1988, collection delle 13. In apertura della pausa pranzo, tutti con il naso all'insù. Quanto spesso alzate gli occhi verso il cielo? Vi chiedo quando guardate le stelle se vi capita di esprimere dei desideri. Si sono mai avverati oppure no? Qual è stato il più eclatante che siete riusciti a cogliere? Merito delle stelle, poi, è questo che magari ci chiediamo, no? E allora, se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

Noi casomai, tiro mancino, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati da Leonardo. È scritto da più parti che il cielo di agosto sarà ricco di appuntamenti da non perdere. Oggi, 12 agosto, quando un'eclissi parziale di sole sarà visibile dall'Italia poco prima del tramonto e nella stessa notte le Perseidi, lo sciame meteorico più famoso dell'estate, potrebbe regalare un sacco di scie luminose e spettacolari bolidi, no? Il 28 agosto sarà invece la volta di un'eclissi parziale di luna, visibile naturalmente nelle prime ore del mattino. Per tutto il mese saranno osservabili diversi pianeti e 5 congiunzioni con la Luna: Saturno, Marte, Mercurio, Giove e Venere. E insomma, cosa vi chiedo oggi? Quanto spesso alzate gli occhi verso il cielo? Guardando le stelle vi capita di esprimere dei desideri? Si sono poi avverati questi desideri? 348 075 80 60 se volete raccontarmi le vostre intenzioni e soprattutto le vostre esperienze.

messo via Luciano Ligabue, un suo grande classico del 93. Beh, spesso ci lasciamo sedurre dalle stelle, no? Il richiamo degli eventi astronomici, ricorrenze collettive come, che so, la notte di San Lorenzo o il passaggio dello sciame delle Perseidi attirano ogni estate un sacco di persone sulle spiagge o nei prati con il naso all'insù nella speranza di avvistare una scia luminosa e soprattutto con, non so, anche la voglia, l'intenzione di esprimere un desiderio. Allora vi chiedo, quando così capita questo periodo, guardando le stelle, vi capita anche di esprimere dei desideri? Si sono mai avverati oppure no? Se volete potete raccontarmi il tutto al 348 075 80 60.

questa è la pausa pranzo di Radio Subasio, la pratica di alzare gli occhi al cielo per esprimere desideri è ancora ampiamente in uso e tutt'altro che desueta, perlomeno nel nostro paese, visto che stiamo per assistere a uno spettacolo dietro l'altro per quanto riguarda il mese di agosto. Il cielo sarà ricco di appuntamenti da non perdere, come quello di questo tardo pomeriggio, oggi 12 agosto, un'eclissi parziale di sole sarà visibile dall'Italia poco prima del tramonto. Allora vi chiedo, guardando le stelle, vi capita di esprimere dei desideri? Si sono mai avverati oppure no? 348 075 80 60 per i vostri messaggi.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
2: I haven't ever really found a place that I call home.

state? Laura Pausini volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto, guardando le stelle, vi capita di esprimere desideri? Si sono avverati oppure no? Saluto e ringrazio Nadia, dice: appuntamento fisso. Da sempre esprimo lo stesso identico desiderio. E ancora non si è realizzato, ma non demordo. Ciao. In bocca al lupo, Nadia. C'è anche Simone, dice: le conto. E a ognuno attribuisco addirittura un proposito positivo. Bello, mi piace. E poi Giorgia dice: beh, li esprimo per gli altri i desideri. Spero che cambi in meglio la vita di chi è in difficoltà. Wow, che meraviglia, grazie davvero. Pausa pranzo, a domani a partire dalle 13.

0: 14 in punto, ora le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto, sono 30 anni che propongo di spostarlo ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19:30 e per chi non potesse assistere disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8 previsto al 2,9% definitivo, ridotto dunque il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno quando il dato consolidato era al 3%. Pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso il confine di Stato un chilometro di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, sul raccordo A1 variante di Valico verso Bologna un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante e Aglio, sulla tangenziale di Pescara rallentamenti per incidente all'incrocio Pescara Ovest aeroporto statale 5 Tiburtina Valeria, sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Trani Sant'Angelo verso nord, sulla statale 100 di Gioia del Colle rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio variante di Gioia del Colle verso l'incrocio Mungivacca statale 16 Adriatica, sulla statale 7 via Appia rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Brindisi statale 16 Adriatica in direzione di Roma. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con Even though we both know we're liars and we start each other.

0: www.radioticino.it.
1: Le 14 da 5 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 per voi, Mia Martini, Roberto Murolo.

0: incanto.
1: Incanto Tiziano Ferro su Subasio, dove alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate? E potrete ascoltarla.
0: Da quant'è che

voi l'assembramento, però durante i concerti di Vasco, quando lui canta questa canzone, le fan, cos'è che fanno? Salgono sulle spalle degli amici, si tolgono il reggiseno, e questo rito è nato praticamente in maniera del tutto spontanea durante un concerto del passato, quando una ragazza compie questo gesto per la prima volta. E da allora è diventato praticamente una sorta di tradizione fissa, no? Un simbolo di libertà che Vasco descrive come un inno alla gioia di vivere. Siete su Radio Subasio.

Alle 15 torna il jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali, subito salve.

One Mary J. Blige, U2 su Subasio alle 15 il jukebox. Se volete già da adesso potete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 e potete farlo anche attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così amargo, oh mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

Vicino alle 15, dai che sta per arrivare il jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. 348 075 80 60 per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: 30 secondi alle 15, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo sfogo del ministro Musumeci sui disagi causati dall'eruzione dell'Etna. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto di Catania. Già 30 anni fa proposi di spostarlo, ma ho incontrato solo ostilità. Traffico aereo sulla Sicilia ancora in tilt. Il Fontana Rossa non riaprirà fino alle 16 di domani. 82 anni fa, l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Nella sua orazione Giuseppe Conte aggiunge: le ragioni fondative della Repubblica ci impediscono di essere indulgenti con il fascismo. In corso da 3 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat sembrava spingere per una candidatura del giornalista, che ora sui social attacca. Da Moro a Falcone l'Italia mette sempre a tacere la voce che spaventa. Putin minaccia l'Europa dopo gli abbordaggi delle navi della sua flotta ombra. Risponderemo ai sequestri in maniera speculare. L'ex primo ministro Medvedev soffia sul fuoco: abbiamo tutto il diritto di attaccare le navi mercantili nemiche in acque russe o neutrali. Oggi al tramonto occhi puntati al cielo anche in Italia per l'eclissi solare. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19:30. Nelle ore seguenti a dare spettacolo saranno invece centinaia di stelle cadenti. Calcio alle 21 in campo a Salisburgo per la Supercoppa, Paris Saint-Germain e Aston Villa. Europei di nuoto nelle batterie del mattino, avanti tutti gli italiani. Gli azzurri approdano in finale nei 400 misti femminili e nella staffetta 4% stile libero donne. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: su iliad.it.
1: Inizia Jukebox di Radio Subasio. Per i vostri messaggi e le vostre richieste 348-075-8060 potete inoltrarle su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, oppure c'è l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buongiorno Radio Subasio, sono Andrea da Roma. Volevo ascoltare Ti dedico tutto di Biagio Antonacci per il mio amore, Sonia. Auguro a tutti quanti una buona estate e Radio Subasio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

dedico tutto, Biagio Antonacci, questa jukebox. Di tempo ancora ne avete per inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. È iniziato da pochi minuti il jukebox, potete inoltrare messaggi scritti o note vocali come ha fatto nostra amica Lilli di Sperlonga, che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, sono Riccardo da Montopoli di Sabina. Mi fate sentire per favore nel jukebox di oggi Tieni il tempo degli 883? Grazie mille, siete grandi, buon ascolto.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Tieni il tempo, 883, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, 348-075-8060 per raggiungerci e inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, come ha fatto Massimo, che ci segue da Tor San Lorenzo. Dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone di Ricky Martin, visto il caldo che fa e le forze che mancano, una leggera spintarella di ritmo. Beh, non sarebbe male.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Denise
2: e Veronica.
1: Stiamo prendendo il sole a Marina di Massa, siamo due sorelle e vorremmo ascoltare la nostra canzone, la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Grazie!
2: Ciao!
1: Ciao ciao!

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: The Promise You Made, canzone scelta da Cinzia di Certaldo. Anche lei ha inoltrato la sua richiesta su WhatsApp al 348 075 80 60. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate? Potete richiederla anche adesso attraverso l'app. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Rimini. Volevo ascoltare la canzone di Noemi, Tu cosa fai stasera. Un saluto a tutti quanti e buon Ferragosto. Ciao.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Stare con

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Marco. Voglio fare questa dedica con la canzone di Modà ed Emma. Arriverà. Per te che sei l'amore della mia vita da 23 anni. Tata.

0: VoiceBox.
1: VoiceBox.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: su Basio, sono Pietro, oggi sono in macchina con mia zia Eleonora e mio fratello Giuseppe. Ci potreste dedicare Amore Capoeira di Giusy Ferreri? Ciao, Radio su Basio.
1: Ciao, Radio su Basio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio su Basio. Ah!

0: Capoeira. Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Lara da Firenze. Vorrei ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez. Ciao.

0: Le 16 in punto, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In corso l'interrogatorio di Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. Il presunto mandante dell'attentato a Ranucci nelle chat avrebbe spinto per una sua candidatura. Il giornalista nega e sui social attacca. Da Moro a Falcone, l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Ancora tensioni sui migranti. Tajani contro l'omologo spagnolo Albares. Noi non agiamo per motivi elettorali, come forse fa Madrid. Schengen rimane sospeso fino a Ferragosto. Intanto la Germania si dice sorpresa per l'agitazione sulle espulsioni verso l'Italia. Si faranno come previsto dagli accordi. 82 anni fa l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Così Mattarella, l'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite. Alla commemorazione partecipa Tajani, che dice fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Sono oltre 400 i voli cancellati e 250 quelli dirottati in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Il più coinvolto è lo scalo di Catania, che resterà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Intanto le ceneri del vulcano arrivano a Malta e in Libia. Oggi al tramonto in migliaia scruteranno il cielo anche in Italia per ammirare l'eclissi solare. Sguardo rivolto a nord-ovest, ma solo con orizzonte libero da ostacoli visivi. Nelle ore seguenti a dare spettacolo saranno invece le stelle cadenti, che dovrebbero apparire a centinaia. Calcio alle 21 a Salisburgo. Paris Saint-Germain e Aston Villa si sfidano per la Supercoppa. Agli europei di nuoto di Parigi, buona mattinata per gli azzurri, che passano tutti il turno. Stasera le nuotatrici italiane in finale nei 400 misti e nella staffetta 4% stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A14 si resta in coda per 5 km a causa di operazioni di ripristino incidente tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Un incidente crea un chilometro di incolonnamenti sull'A26 tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Alessandria Sud, procedendo verso Gravellona Toce. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, con un'attesa prevista di 45 minuti. Infine, sulla statale 28 del Colle di Nava si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Case di Nava. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: anche da parte di Katia Giuliani.
1: Sei sicuro?
0: Sono sicurissimo.
1: Okay. Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Ma c'è la collection prima. Qual è?
0: Vola via.

0: So che magari qualcuno è appena uscito dal pisolino di spiaggia. Che
1: quel pisolinolino, quello che.
0: Sì, quello che hai un occhio chiuso e un occhio aperto.
1: Quello che in qualche modo però ti rigenera, no? No, ti rigenera.
0: Ma
1: il
0: certo
1: pisolino,
0: che ti rigenera.
1: Quel quarto d'ora, 20 minuti.
0: Esatto, poi vai in acqua, ti fai il bagnetto,
1: accendi la radio, arriviamo noi con l'indovinello.
0: Con l'indovinello, capito? Così, una sveglia bella improvvisa.
1: Allora, vai. Quando passa lui, sì, ti devi togliere il cappello. Chi è?
0: Ecco, quando passa lui ti devi togliere il cappello. Già mi verrebbero due o tre cose da dire a mo' di battuta, ma non posso,
1: non
0: perché sennò si capisce. Dai,
1: certo,
0: vediamo prima se ci arrivate, poi che semmai vi aiuto. 348-075-8060.
1: Quando passa lui ti devi togliere il cappello. Chi è?

0: The Giornalisti completamente, stiamo giocando e l'indovinello di oggi, qual è l'indovinello di oggi,
1: era,
0: Katia Giuliani?
1: Era cos'è che devi togliere quando passa lui, no? Era... Aspetta, non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordi?
1: Allora, quando, quando passa il pettine cosa togli?
0: Vabbè, va. Allora, beh. Oh, facciamo aspetta, finta, aspetta, facciamo no, finta
1: aspetta,
0: di niente.
1: Aspetta, era. Facciamo quando passa di... il cappello, cosa
0: sì,
1: fa il pettine?
0: Sì, quando passa il cappello, quando fa le mani. Vabbè, io la capisco perché deve ancora fare le vacanze e quindi è normale che sia così. Fine stagione, no? La stanchezza si fa sentire. Quando passa lui.
1: Sì.
0: Ti devi togliere il cappello.
1: Okay.
0: Chi è?
1: Vabbè,
0: chi è? Chi è? Beh, hai dato la soluzione.
1: No, come... perché
0: no,
1: io?
0: Ma
1: no.
0: Chi te lo dica fa? No. E allora, ascoltiamo le prime risposte arrivate al 348 075 80 60. Chi sarà mai? Chi sarà?
2: Buonasera, ragazzi. Secondo me potrebbe essere il Papa.
0: No.
2: L'ho sparata, sicuro.
0: Vabbè, se volevi spararla ancora più grossa, potevi dire Katia Giuliani.
2: Ciao,
1: cosa c'entra?
2: Francesco D'Arezzo.
0: Quando passa, devi toglierti il cappello. No, chi?
1: Quando,
0: Katia Giuliani.
1: Quando passa Katia Giuliani, scappa. Che è
0: infatti, a gambe levate.
3: È il capo. Quando passa lui, bisogna levarselo il cappello. Ci paga apposta.
0: Ah, ecco.
3: Buona serata da Lorenzo.
0: Ciao, Lori.
1: Ciao,
0: non
1: Lorenzo.
0: Esatto.
4: Ciao, Lorenzo. Sono Katia da Roma.
1: Ciao,
4: il
1: Katia.
4: Vento. Ciao a tutti e buona estate.
1: E poi, scusa, posso dire una cosa? Ma se
0: dilla.
1: Uno il cappello non ce l'ha, cosa deve togliere?
0: Ecco.
1: Non è detto che uno abbia il cappello.
0: Quando passa lui ti devi togliere il cappello.
1: Ma se non
0: chi
1: ce
0: è?
1: L'ho il cappello, cosa
0: dateci
1: tolgo?
0: Dateci voi la risposta.
1: 3480753060. Queste generalizzazioni io non le capisco.

0: fragole. Achille, Laura e Rosa, siete su Radio Subasio, sì. Stiamo giocando a cosa?
1: Ma sto cappello, cioè passa quando il pettine viene tolto o passa il pettine quando togli il cappello?
0: Sai chi
1: oppure
0: ce lo dice?
1: Tutte e due insieme, chi ce lo dice?
0: Ce lo dice la nostra amica Valeria di Mantignana, pronto?
2: Sì, pronto.
0: Eccola.
1: Valeria, ciao, ti prego, illuminami perché ho un po' di confusione.
0: No, ma sai cosa c'è? È riuscita a dare la soluzione proprio già prima della messa in onda?
1: No, semplicemente chiedevo spiegazioni.
0: Ah, ok, Vale, allora daccela tu la risposta, illuminaci allora, d'immenso.
2: Sì, la spiegazione è semplice, era un indovinello che più o meno conoscevo e ero focalizzata più sulla spazzola perché avendo i capelli lunghi uso la spazzola.
1: Ah, certo.
2: Anche se non metto il cappello, però era al maschile, quindi al pettine.
0: Esatto,
1: vedi, è così che si spiegano le cose. Oh. Adesso finalmente ho capito, Leonardo. Sei tu che non sei.
0: Quando, certo, quando passa lui, ti devi togliere il cappello. Ale, dove sei in questo? Dove sei in questo momento?
2: Sono purtroppo in ufficio a lavorare.
0: Di cosa ti occupi?
2: Sono commercialista e in questo momento sono la più odiata tra le varie professioni.
1: Guarda, no, ma soprattutto, scusa, posso chiederti, sei accompagnata? Hai una dolce metà, un marito, un fidanzato?
2: Assolutamente sì, ecco. Una dolce metà e un ragazzetto, un ragazzo di 14 anni.
1: Insomma, la tua famiglia in questi giorni riesce a vederti?
2: Non sono giorni, sono mesi purtroppo.
1: Lo so, e quindi è così.
0: Perché la cosa si fa sempre più complicata, mi sembra di aver capito.
2: Sempre più complicata, infatti lancio un appello ai miei clienti, datemi tregua, vi contatto io, vi prego.
0: Non scusa, abbiate fretta di pagare le tasse.
1: Posso dirti, ecco. Ma perché non fate una sorta di, non lo so, di solidarietà, fate scattare una solidarietà tra voi commercialisti, datevi una mano a vicenda, non lo so, alleggeritevi, perché così non si campa e soprattutto chi vive con voi diventa single per me. Esatto, cioè, esatto.
0: L'appello della Giuliani è completamente disinteressato.
1: No,
0: come
1: infatti
0: immaginato.
1: No, lo dico.
2: Sì, perché so che anche lei ce l'ha in casa.
1: Lo sai, certo. Ammazza, quante cose sapete.
2: Sì. Lo so perfettamente.
0: Ecco.
1: Okay, a posto.
0: Bene, e allora, quando arriveranno le ferie, Valeria?
2: No, allora, in parte sono già state fatte perché non avrei retto fino a dopo il 20 agosto e poi ripartiamo a settembre.
0: Bene, sai che poi dovrai fornirti di guardia del corpo perché quando annuncerai ai tuoi clienti le tasse da pagare ti verranno dietro, eh?
2: Ma sono assolutamente corazzata.
1: Ormai sono preparatissimi.
0: Certo.
1: Vabbè, salutiamo tutta la categoria, va.
0: Allora, 700, categoria. 730 dei nostri abbracci. Ciao,
2: 730.
0: Vale.
2: Sì, anche 740.
1: Esatto.
2: Ragazzi, buon proseguimento.
1: Ciao, Valeria.
0: Grazie. Si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
1: Che fatica la vita, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: È arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, cara Katia Giuliani. Allora, io mi preparo, bello, tranquillo.
1: A fare.
0: Eh sì, perché sono curioso.
1: Ok,
0: dai,
1: allora,
0: dai.
1: Ci siamo. Dunque,
0: vai.
1: Domanda,
0: sì.
1: Ma che delicata la
0: vai.
1: Domanda,
0: vai.
1: Perché
0: vai.
1: Per $1,000,000.
0: Aspetta, entro in cabina, metto le cuffie.
1: Esatto,
0: okay, vai.
1: Per $1,000,000.
0: Un milione di dollari. Ok, vai.
1: Lascereste il vostro partner?
0: Il vostro?
1: Partner,
0: non si sente bene in cabina.
1: Lascereste il vostro partner, ok?
0: Okay.
1: Mm. Perché secondo un sondaggio americano il 42% lo farebbe. Il 42% è tanta
0: okay.
1: roba.
0: Un milione?
1: Dai.
0: Scusa, ma prima bisogna capire.
1: Ma fai sì, secondo me orecchie da mercante.
0: No, tasse incluse o nette?
1: Fai lo scemo per non andare in guerra, come si dice. Vabbè.
0: Vabbè. E quindi?
1: E quindi no, se vuoi il proseguo della storia.
0: Se vuoi, eh.
1: No, allora, tu hai già trasformato l'amore in una pratica da commercialista, perché hai detto di sì.
0: No,
1: hai detto
0: che faresti. Sto solo dicendo che per certe decisioni servono tutti i dati.
1: Lo faresti, quindi. No, non
0: ma
1: hai detto ma no, ma neanche per tutto l'oro del mondo. No, servono i dati, Marina.
0: Sì.
1: Ecco, allora, gli uomini,
0: sì,
1: tra l'altro, sarebbero più disposti delle donne a scegliere i soldi invece della relazione, vedi?
0: Beh,
1: si trova.
0: No, a questo punto no, non commento. Ho ancora intenzione di tornare a casa stasera tranquillo, sereno, senza troppe problematiche e discussioni varie.
1: Il sondaggio va oltre. Per un milione il 41% rinuncerebbe completamente al sesso e il 59% alla tecnologia.
0: Beh, la tecnologia, quindi niente telefono, niente internet, niente navigatore.
1: Tanto io già lo so che la maggior...
0: Ma ridatemi il milione. Vai.
1: No, la maggior parte penserà, e questa è tristissima sta cosa, penserà, non, no, guarda, rinuncio al sesso ma non mi togliete lo smartphone. Lo so!
0: Vabbè, insomma, a quel punto non è più un sondaggio, diciamo che è la selezione del cast di un thriller.
1: Allora, giochiamo anche noi. Qual è la cifra per cui lascereste il vostro partner? Così, no, ve la butto lì.
0: Cinica la Giuliani, mamma mia.
1: Dai,
0: cinica.
1: Però dovete rispondere per nulla.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Guerriero Marco Mengoni su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Senti Leonardo, Fabrizi, lo
0: dimmi,
1: so.
0: Dimmi, grazie Giuliani.
1: Lo so che è difficile tornare indietro a quei tempi, perché insomma hai una certa età.
0: Vero,
1: e devi allontanarti molto con la memoria. Ma
0: certo,
1: ricordi le tue vacanze dell'infanzia?
0: Dell'infanzia?
1: Quando eri piccolo, le vacanze estive,
0: sì.
1: Com'era? Dove andavi? Con chi andavi? Con chi andavi? Cosa facevi?
0: Adolescente, infanzia con i genitori.
1: Dove andavi?
0: Ma andavo in località di mare, anche in montagna.
1: Cosa facevi?
0: Ma si andava in montagna, si andava al mare, dipende, un anno in montagna.
1: Ho capito, cosa facevi?
0: Ma cosa facevo al mare? Il bagno!
1: Ma no, vabbè, che
0: significa? Facevo i castelli, cosa facevo?
1: Ci sarà un ricordo.
0: Castelli,
1: un ricordo dell'infanzia legato
0: all'estate. Speravo di non incontrare la Giuliani da piccola.
1: Sarebbe stato, ecco.
0: Un problema.
1: Insomma, ce l'hai sto ricordo? No.
0: Te l'ho detto adesso.
1: Ah, vabbè, ma è un ricordo, cioè uno preciso, uno un po' più, no?
0: Un po' più.
1: Ma, scusa, castelli, tutti i bambini fanno i castelli, non è un ricordo solo di Leonardo Fabrizi, è un ricordo di tutti. Dammi un ricordo.
0: Nel periodo dell'infanzia, che giochi vuoi fare?
1: Non lo so, una volta ho fatto il gavettone alla mamma e la mamma mi ha rincorso per tutto.
0: Ma chi se lo ricorda?
1: Il problema è quello, perché
0: certo,
1: torniamo al preambolo.
0: Troppo lontano
1: il tempo da ricordare.
0: Esatto.
1: Invece voi, che siete messi un po' meglio a memoria e forse anche a età, non lo so, lo chiedo a voi.
0: E tu invece?
1: Lascia fare.
0: Nome, cognome, come ti chiami?
1: Appunto, okay, bravo,
0: vai.
1: Hai capito.
0: E allora, 348 075 80 60.

0: The Weeknd dell'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco, come sempre, dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, 20 secondi alle 17. A domani.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La questione migranti al centro del dibattito politico europeo. La Germania conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti in base agli accordi presi tra Roma e Berlino e al nuovo patto europeo. Danimarca pronta a chiudere le frontiere in caso di nuovi flussi verso l'Europa. Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il giornalista sui social si paragona a Moro e a Falcone. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ricorda la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia, il punto di osservazione migliore. Europei di nuoto a Parigi, Italia in finale nella 4% stile libero donna e nei 400 misti femminile. Oggi medaglie possibili anche nei 200 metri dorso uomini e nei 50 metri farfalla donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Almeno fino a domenica 16 agosto l'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia insieme all'estenuante e lunghissima ondata di calore in corso. Tuttavia il peggio sembra alle spalle. Da venerdì i termometri non dovrebbero superare i 36-37 gradi al centro-sud, mentre domani saranno ancora probabili picchi di 38 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera di giovedì sulle Alpi occidentali, intorno all'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne delle isole. Per ulteriori dettagli, l'app meteo.it.

siamo, siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. La collection, subito Van Halen, questa è Jump.

Jump, Van Halen, la collection delle 17. Buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi, buona estate. Parliamo dell'estate di quando eravamo piccoli, ci lasciamo andare un po' alla nostalgia oggi, cioè quando pensiamo alle vacanze da bambini spesso non ricordiamo tanto il posto preciso, quello è un po' più difficile, ma ricordiamo certe sensazioni, no? Quindi queste giornate lunghissime che non finivano mai, i giochi con i cuginetti, il mare o la montagna, la casa dei nonni, perché molti facevano le vacanze con i nonni, le partenze in macchina all'alba, i panini preparati per il viaggio, panino con la frittata, è un classico. Per molti le vacanze significavano stare proprio con i nonni, magari per settimane mentre i genitori lavoravano, per altri erano invece campeggio, villeggiatura, sempre magari nello stesso posto, amici ritrovati ogni estate. Cosa ricordate voi delle vostre vacanze da bambini? Dove andavate e con chi? C'era un posto fisso che per voi significava estate? Quanti passavano le vacanze con i nonni, per capire qual è la cosa che vi manca di più di quelle vacanze oggi? 3480758060, lasciamoci andare alla malinconia, va.

E lo di su Radio Subasio, ma vi capita mai di riguardare vecchie foto di voi bambini quando eravate al mare, in spiaggia d'estate? Quelle foto un po' scolorite, avete presente, un po' rovinate, dove ci siete voi, seduti sulla sabbia, davanti ad un castello di sabbia, con la vostra mamma magari che si intravede in piedi accanto a voi, con il prendisole a fiori, immagino così, il papà sulla sedia a sdraio con il cruciverbo in mano e voi con il cappellino sulla testa, completamente all'oscuro del fatto che quella beatitudine sarebbe finita presto. Oppure le vacanze dai nonni, no? Si diceva prima, molti fanno le vacanze dai nonni ancora oggi, molti bambini al paese, cioè il paese magari dove i genitori erano nati e cresciuti, molti genitori lasciavano i figli dai nonni, no? E quindi tutta l'estate la si passava lì. Oppure la casa al mare presa in affitto per un mese, all'epoca molti facevano così, sempre nello stesso posto, per cui ritrovavi gli amichetti dell'estate, no? E quelle amicizie te le portavi dietro anche fino all'età adulta a volte. Voi cosa ricordate della vostra vacanza, delle vostre vacanze estive da bambini? Dove andavate e con chi? Quanti passavano le vacanze con i nonni? E qual è la cosa che, ripensando a quelle estati, a quei momenti, insomma, di quando eravate bambini, qual è la cosa che vi manca di più di quelle vacanze rispetto a quelle che fate oggi? 348 075 80 60.

0: La vita è NEC su Radio Subasio, l'estate di quando eravate piccoli, cosa ricordate? Le vostre vacanze estive, dove, con chi?
1: Sono Riccardo e ciao. Abito a Ferrara.
0: Ciao Riccardo.
1: Mi avete fatto venire in mente un mucchio di ricordi sulle estati di quando ero bimbo. Vicino a Ferrara ci sono i lidi ferraresi, per cui per comodità con i miei genitori spesso andavamo a fare diversi mesi. All'epoca non si faceva il toccate e fuga, ma stavamo proprio mesi interi. E il ricordo più chiaro che ho è una piscina di uno degli amici del gruppo, dove avevamo accesso tutti quanti perché ci invitava, per cui andavamo lì a fare il bagno nei pomeriggi. E mi ricordo che alle 4:30 precise arrivava la merenda con le fettine di pane con sopra la marmellata oppure la classica crema alla nocciola, per non fare pubblicità, ed è un raccordo ancora veramente molto molto limpido sui sapori anche che avevano queste merende, veramente fantastico. Andiamo indietro di un bel po'. Ciao, un saluto a tutti.
0: Che meraviglia Riccardo, che bei momenti, che poi una volta fatta la merendina addio bagnetto, perché la mamma ti diceva devi aspettare 3 ore. Certo, se facevi merenda alle 4:30 nel pomeriggio facevi un bagnetto serale, però vabbè. Ricordi della vostra estate da bambini, dove, con chi, qual è il momento che vi torna alla mente? 348-07-580-60 su Radio Subasio, Giovanotti e Gabri Ponte.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

I Belong to You su Radio Subasio, mentre ci stiamo veramente lasciando andare a questi ricordi un po' nostalgici delle vacanze dell'estate di quando eravamo bambini. C'è Clara che ci scrive al 348 07 580 60 e dice: delle vacanze di quando ero piccola ricordo io, mio fratello e i miei genitori al mare a Rimini. Ricordo che il mio papà a fine giornata mi metteva a sedere sul sedile posteriore della macchina con le gambe rigorosamente a penzoloni fuori e poi mi sbatteva sulle gambe con l'asciugamano per togliere la sabbia che non doveva assolutamente sporcare la macchina. E poi c'è Chiara di Milano che dice: dal 1989 casa presa al mare a Santa Teresa di Gallura, avevo 11 anni e per altri 18 quella era la casa dove si passava le vacanze tutti insieme, grandi, adulti e piccini, eravamo una compagnia, dice Chiara, di 40 ragazzi. Oggi quando passo lì ci sono gli stessi amici nello stesso bar. Beh, bello questo, cioè bello anche il fatto che ritrovi gli stessi amici, perché non sempre ci si ritrovano, non è sempre così scontato. Voi che ricordi avete delle vostre vacanze estive di quando eravate piccoli? Cioè, tornando con la mente a quelle vacanze, qual è il momento, qual è l'istantanea che vi torna subito nella mente? 348 07 580 60

0: Hai detto bene, è un'emozione per sempre, anche quell'estate che ricordiamo di quando eravamo piccoli, quei momenti che ci tornano alla mente quando torniamo indietro nel tempo, sicuramente sono emozioni per sempre, vero o no?
1: Ci penso tanto mia infanzia, alle mie vacanze, in campeggio, sempre lo stesso campeggio a Pestum, nella grande pineta, con l'Arlotte, che con mia mamma e poi mio padre ci raggiungeva. Che bellezza scendere a mare sulla spiaggia, che meraviglia, quanto mi manca. Maria Rosaria d'Arezzo.
0: E ce lo so, ciao Maria Rosaria.
2: Ciao Radio Cibagio.
0: Ciao.
2: Io ho dei ricordi delle estati al mare da bambina, porto nel cuore sicuramente la merenda della nonna, che erano i biscotti e il succo, e quei biscotti che dopo essere state un paio d'ore sotto il sole, sotto il caldo, erano tutto meno che fragranti, ma me li ricordo come la cosa più buona del mondo. E un altro ricordo del gruppo di amici che si era creato sulla spiaggia e che stavamo le ore a fare castelli, a fare le buche, a sotterrarci. Erano momenti molto molto belli. Ciao, un abbraccio da Jessica.
0: Oh Jessica, ciao.
3: Buonasera, sono Roberta da Roma. Ciao, delle Roberta. Vacanze da bambina ricordo che andavo a Viserbella di Rimini.
0: Sì.
3: Sono andata da quando ero piccola fino all'età di intorno 18-19 anni con i miei genitori, sempre nello stesso posto, nello stesso albergo, Hotel Eden di Viserbella, e stavo lì 15-20 giorni e incontravo sempre le stesse persone, quindi era

0: cellulari, quindi genitori e bambini condividevano giornate parlando e stando insieme, una cosa che adesso faccio fatica a ritrovare nella mia quotidianità.
1: Ci sono momenti che non tornano, purtroppo, ma mi stavo chiedendo, chissà cosa ricorderanno i bambini di oggi, fra 30 anni, 40 anni, quando una speaker alla radio chiederà i ricordi dell'infanzia. È un pensiero però, e non so il motivo preciso, mi mette un po' d'ansia, a dire la verità. Però direi buone vacanze a questo punto a tutti voi, piccoli e adulti che siate. Su Radio Subasio c'è Shakira insieme a Santana.

0: E siamo arrivati all'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il giornalista sui social si paragona a Moro e Falcone. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. In Marocco ha arrestato un gruppo sospettato di aver incitato un nuovo arrivo in massa a Ceuta per Ferragosto. Sempre alta la tensione tra Italia e Spagna. Tajani ribadisce che i controlli alle frontiere rimarranno fino al 15. Intanto la Germania conferma le espulsioni dei cosiddetti dublinanti. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Intanto però gli incendi divorano ettari di boschi e i fiumi sono in secca. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia, il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso, a Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli, calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di forti temporali tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Anagni in entrambe le direzioni. Code per veicolo in avaria invece tra Sasso Marconi Nord e il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio viaggiando verso Milano. Un veicolo in panne viene segnalato anche sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio variante di Vallo della Lucania, procedendo verso l'incrocio Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione.

0: 7 agosto. La COP sei tu.
1: Le 18:04, buona serata a tutti, buona estate, questa è Radio Subasio, pronti per stare insieme anche un'altra ora e pronti per la collection. Ripartiamo così, ammazzi un po', c'è Lucio Battisti.

qualche dato, vi preannuncio che non sono dati insomma rassicuranti, ma io so che voi invece siete bravissimi, i vostri animali li trattate benissimo. Su Radio Subasio questo

L'anima vola, Elisa su Radio Subasio. Oggi 12 agosto ricorre la giornata contro la crudeltà verso gli animali e i numeri italiani insomma fanno parecchio riflettere. Secondo il rapporto Zoomafia Lab 2026, nel 2025 sono stati aperti migliaia di procedimenti per reati contro gli animali, con una media di oltre 20 al giorno, ragazzi, 20 al giorno. Il maltrattamento resta tra i reati più diffusi e intanto c'è anche un altro problema, quello dei cani che rischiano di trascorrere periodi lunghissimi nei canili, spesso senza mai essere adottati. E qui c'è poco da scherzare, purtroppo. Diciamo sempre che gli animali sono parte della famiglia, ma poi insomma i numeri raccontano che non sempre li trattiamo davvero come tali, perché il problema, come dicevo prima, è sempre passare dalle parole ai fatti. Con le parole siamo sempre bravissimi, poi nei fatti ci perdiamo.

0: proposito di animali, vi racconto che in Nuova Zelanda esistono dei rifugi che accolgono volontari per occuparsi di animali selvatici e ci sono anche dei benefit. Tra poco ve li racconto su Radio Subasio, c'è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Simply Red su Radio Subasio. In Nuova Zelanda, lo accennavo prima, esistono dei rifugi che accolgono volontari per occuparsi di animali selvatici, esattamente di cavalli salvati o abbandonati. Le attività possono andare dall'alimentazione alla cura quotidiana, dalla manutenzione dei pascoli al supporto delle strutture. In alcuni casi, leggevo, viene offerto anche un alloggio in cambio di alcune ore di volontariato. Quindi puoi viaggiare, vivere immerso nella natura e allo stesso tempo dare una mano concreta. È una forma di vacanza molto diversa, insomma, dal classico villaggio all'inclusive, diciamoci la verità. Lì non hai il braccialetto, non c'è il buffet, non c'è da bere, non c'è l'aperitivo, ma probabilmente un cavallo che alle 7 del mattino, forse anche prima, non so come funzioni, ma insomma gli orari credo che non siano proprio agevolissimi, il cavallo ti guarda come per dire: bene, adesso sveglia perché si lavora. Quindi insomma, vacanza e lavoro insieme, dai, paesaggi meravigliosi, però ogni tanto bisogna anche lavorare. C'è Tiziano Ferro.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. Mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un grave sabato è tutto così amargo, oh mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

da te, Laura Pausini, su Radio Subasio. Voi dov'è che state tornando esattamente? Mi rivolgo a quelli che sono in macchina e ci ascoltano. Buon viaggio, buon rientro a casa, se è quello che state facendo con Radio Subasio.

0: Extra. Welcome by Seal su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20 con 20 miglia, punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Almeno fino a domenica 16 agosto l'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia insieme all'estenuante e lunghissima ondata di calore in corso. Tuttavia il peggio sembra alle spalle, da venerdì i termometri non dovrebbero superare i 36-37 gradi al centro-sud, mentre domani saranno ancora probabili picchi di 38 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera di giovedì sulle Alpi occidentali, intorno all'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne delle isole. Per ulteriori dettagli, l'app meteo.it. Radio Suba. Jimmy, you know, I wonder if you ever get yourself back here alive, so you get high tonight.

dei modelli climatici, però insomma il quadro resta così orientativamente preoccupante. Il problema quindi non sarà solamente avere estati più calde, ma passare molte più ore della giornata dentro temperature difficili da sopportare, che voglio dire, per noi è già complicato adesso. Io personalmente tollero poco già il caldo di questi giorni e di base mi piaceva molto l'estate una volta, adesso un po' meno. Per fortuna nel 2100 il problema non mi riguarderà da vicino, però riguarderà le generazioni future, e questo non mi tranquillizza. Quindi speriamo che, non lo so, si inventino qualcosa ai grandi della Terra, perché sennò veramente l'inferno sulla Terra.

Mango su Radio Subasio. Volevo fare un saluto al volo a Pina e Maristella che mi scrivono al 348 075 80 60, mi dicono siamo in coda, stiamo tornando da Baia Domizia verso Teano e piove e pensavamo di rendere il tragitto più piacevole scrivendo nella speranza di essere lette, ma eccomi, ma ci mancherebbe altro, ma per tanto poco. Pina, Maristella, ma ciao, buona serata, buon viaggio. Lo so, è una barba, è che noia, che barba, insomma, in quella situazione lì, però tenete duro, la musica vi accompagna e vi renderà tutto più piacevole.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Ma voi per fare la pasta, quale acqua utilizzate? Quella del rubinetto o quella del mare? Perché qualcuno ha utilizzato quella del mare. Tra poco vi racconto una storia su Radio Subasio, Baby K, Tuca Macarena.

It's my life. Bon Jovi su Radio Subasio. Brooklyn Beckham, non so se vi dice qualcosa il cognome Beckham, ha pubblicato un video in cui prepara una pasta al pomodoro usando direttamente acqua di mare raccolta nella pentola. Qui ovviamente l'Italia intera si è spiritualmente alzata in piedi. L'idea nasce dal fatto che l'acqua di mare è già salata e quindi in teoria può essere utilizzata in cucina se è trattata e sicura, ma raccoglierla direttamente in mare come fa lui in questo video, che ovviamente, che te lo dico a fare, è diventato virale sui social, non è la stessa cosa, cioè perché può contenere microorganismi, sostanze inquinanti e una quantità di sale poi difficile da controllare. Quindi il problema non è tanto l'eresia gastronomica quanto l'igiene, che in questo caso insomma mi fa venire il brividino, perché sulla pasta possiamo discutere di tutto, ma in quell'acqua lì

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti, nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.53. Ma se la vita è fantastica, lo è ancora di più tra poco, perché torna il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita.

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa di un incidente in entrata a Firenze in Pruneta verso Bologna in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A11 in uscita alla barriera di Pisa Nord viaggiando verso Pisa. Sulla A14 2 km di coda per operazioni di ripristino incidente tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino si segnalano incolonnamenti a causa di un incendio tra lo svincolo aeroporto di Fiumicino e l'allacciamento con la A12 Roma Civitavecchia procedendo verso la capitale. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, la collection, subito Renato Zero, amico.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista di questa sera, colui che ha scelto le tre canzoni da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere a quest'ora. 3 per te, perché voi scegliete tre canzoni e noi ve le facciamo ascoltare una via l'altra senza interruzione. 07 580 60 è il numero da chiamare. Se volete prenotarvi anche voi, potete farlo attraverso una telefonata o più semplicemente attraverso l'app di Radio Subasio. Cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate solo un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. È quello che ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Marco.
2: Città:
3: Cicciano, in provincia di Napoli.
4: Una serata meravigliosa, tutta Cicciano è qua.
5: Sì, grazie a tutti i ciccianesi che stanno qua presenti e anche chi magari non è potuto venire.
2: Età:
3: 45, ma me ne sento 18.
6: Tu dovresti avere 18 anni precisi. Come fa a saperlo? Perché c'è il figlio di un amico mio che ce n'ha 9 e è mezzo scemo.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono responsabile acquisti di una multinazionale di pet food.
7: Eccola, io faccio un salto e vado a comprarla, eh?
2: Segno zodiacale:
3: Scorpione.
2: Mare o montagna?
3: Mare tutta la vita.
8: Il secondo giorno ha fatto è mare che bagna i piedi.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: L'ideale sarebbe poltrire sul divano, ma ho una moglie che mi comanda bacchetta.
9: Il divano non va usato per afflosciarsi sopra con la schiena gobba a guardare la televisione, ma bisogna utilizzarlo in modo creativo. Sul divano si possono fare tantissimi esercizi.
2: Non sopporti le persone che...
3: che parlano a sproposito.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Mi piacerebbe essere una mosca per poter andare a scoprire tanti segreti che magari poi non vengono riportati correttamente.
10: Fatti tu.
11: Ehi, che vuoi?
10: Ma chi se mai può sapere tu?
2: Il film più bello.
3: Lo chiamavano Trinità.
2: Il tuo vizio peggiore.
3: Dico sempre quello che penso.
12: Signora, al momento suo marito purtroppo è totalmente privo di freni inibitori, perciò dice e fa tutto quello che gli passa per la testa. Non può proprio fare a meno di dire la verità, tutta la verità.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto.
3: Una moglie che mi comanda a bacchetta.
13: Ma perché proprio a me mi doveva capitare una moglie così... così moglie.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Sicuramente mia moglie, il mio carissimo amico Luca e Gianluca.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Ronan Keating, When You Say Nothing at All, Oasis, Stand By Me, Rino Gaetano, A Mano a Mano.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Stand by me su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Marco di Cicciano, provincia di Napoli. Marco ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Ronan Keating, When You Say Nothing At All, e prima ancora Rino Gaetano, New Perigeo. A mano, domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 07 580 60.

Ma voi vi fidate del vostro istinto? No, perché a volte quando diamo retta al nostro istinto ci succedono delle cose che ci fanno dire ma quando mai ti avessi ascoltato, quando mai ti avessi dato retta, e a volte invece ci prende. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, subito J-Ax.

Duran Duran, What Happens Tomorrow su Radio Subasio. Quante volte ci capita di avere una sensazione immediata e poi passare mezz'ora a convincerci del contrario? Cioè facciamo liste di pro e contro, analizziamo tutto e magari alla fine torniamo esattamente alla prima impressione. Gli psicologi distinguono spesso tra un pensiero rapido, intuitivo ed emotivo e uno più lento e razionale. L'istinto però, spiegano gli esperti, non è una magia, spesso nasce da esperienze precedenti che il cervello riconosce prima ancora che noi riusciamo a spiegarle. Quindi non possiamo semplicemente seguire la pancia a prescindere, perché anche l'intuito può sbagliare, però forse dovremmo imparare almeno ad ascoltarlo prima di sommergerlo sotto 27 ragionamenti, perché a volte il cervello fa dei ragionamenti contortissimi, ma la pancia c'era già arrivata prima.

0: mai e vai. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Litfiba, vivere il mio tempo su Radio Subasio. Mentre ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento, abbiamo ancora il tempo di ascoltare qualche pezzo come quello di Sabrina Carpenter, Tears.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché mia

amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Insieme anche per questa serata di mercoledì 12 agosto, ben trovati da Roberta Reversi nella collection delle 21 e Culture Club con questo Do You Really Want to Hurt Me?

1982, quando uscì questo successo dei Culture Club che abbiamo voluto accogliere qui nei nostri appuntamenti con la Subasio Collection, in questo caso quello delle 21, visto che sono le 21:06 e da questo momento godrete della mia compagnia, Roberta Reversi, fino a mezzanotte con voi per l'appuntamento delle 22:30 con Per un'ora d'amore, per cui cominciate già a pensare alla canzone che avete voglia di regalare alla persona che amate, ma anche alle parole giuste, no? Per la vostra dedica, per la vostra nota d'amore. E prima ancora parleremo di un argomento che è sempre inerente all'amore, ai sentimenti, alle relazioni sentimentali, e quindi fa un po' da prequel a Per un'ora d'amore. Questa sera sarò buona, ve lo dico subito di che parliamo. Il love bombing, se ne fa un gran parlare, qualcuno di noi l'ha subito, io mi auguro che nessuno di quelli che ci stanno ascoltando invece lo abbia attuato, o forse sì, qualcuno, Poi ne parliamo con maggiore precisione dopo aver ascoltato Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che sembra fatta apposta per quest'estate 2026, secondo me l'ha fatta proprio apposta per quest'estate 2026.

0: Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Fiorella Mannoia, questa è la sua mariposa su Subasio alle 21.13. A questo punto parliamo, sì, di love bombing. Questa sera parliamo perché? Perché ci sono persone che appena conosciute sembrano già completamente coinvolte, no? Tanta attenzione, tanti messaggi, la sensazione di contare fin da subito. Poi proprio quando quella disponibilità viene ricambiata, beh, qualcosa si spegne e l'altra persona si allontana, senza un motivo apparente. È un comportamento noto come love bombing e un'intensità fuori scala nelle primissime fasi di una conoscenza che crolla altrettanto in fretta non appena l'interesse diventa reciproco. Le ragioni possono essere due. In alcuni casi si tratta di una scelta deliberata, volta a ottenere una risposta emotiva forte e non a costruire un rapporto, badate bene. Poi, una volta raggiunto quel risultato, l'interesse cala. In altri casi non c'è l'intenzionalità, cioè la fase iniziale di un innamoramento accende con forza i circuiti cerebrali legati al piacere, proprio perché si basa sull'incertezza. Quando l'altra persona poi ricambia, quell'incertezza sparisce e per chi ha un attaccamento di tipo evitante, la vicinanza può trasformarsi da forte entusiasmo a forte disagio, spingendo ad allontanarsi. Voi siete persone che fanno love bombing di solito? E ci

0: vibrazioni. Ditemi un po' voi, siete persone che attuano il love bombing o lo subiscono? Avete qualche esperienza da raccontarci in merito? Oppure la vostra opinione? Basta inviare un messaggio o un vocale al 348 075 8060 e partecipate al nostro disquisire sul tema della serata.
1: Sono Mary e chiamo da Roma. Avete tirato fuori un argomento di cui io sono veramente, si può dire, laureata. Il love bombing non va bene in nessun caso, perché dietro al love bombing solitamente c'è sempre un manipolatore e purtroppo a lungo andare questo atteggiamento, io lo dico alla romana, stappola al cervello, perché sono up and down, rinforzo a intermittenza, oggi ti amo, domani non ti amo più, oggi ti cerco, domani non ti cerco. Non è un amore sano, è un amore tossico ed è meglio evitarlo.
0: Assolutamente sì, giusto il tuo consiglio, ed è meglio evitarlo, anche perché dietro a questo atteggiamento normalmente c'è un narcisista e pensa solo a se stesso. Il tempo di rendersi conto della persona con cui si ha a che fare. Ciao, ti saluto.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Cher, questa è la sua Believe su Subasio. Siamo già alle 21.40. Vi ricordo che stiamo parlando questa sera del love bombing. Voi siete persone che fanno love bombing o siete persone che lo subiscono o lo hanno subito? Semmai raccontateci la vostra esperienza. E vi pare che sia una modalità normale? Non vi crea qualche rimorso se siete fra quelli che lo attuano? Comunque, tanto che lo si attui o che lo si subisca, secondo voi condiziona il rapporto futuro che potrebbe nascere? 348 075 8060, la vostra opinione.
1: Sono Giuseppe, chiamo da Perugia. Vorrei ricordare a tutti che la persona da amare la si ama non perché è come noi vorremmo che fosse, ma per quello che è, pregi e difetti inclusi. Per cui, secondo me, certe dinamiche dell'amore, avvicinarsi, poi allontanarsi, farsi desiderare, un pizzico di sana gelosia, non patologica, certo, nella possessività è normale, perché se si diventa troppo drastici nell'allontanare la persona definendola subito narcisista, si rischia poi che l'altro finga, e per non perdere la persona amata, diciamo così, potrebbe fingere di essere ciò che non è, e poi ci si accorge quando è troppo tardi. Quindi per la frenesia di scacciare il narcisista lo si ritrova in casa quando è troppo tardi, quindi meglio forse amare e conoscere l'altro per quello che è veramente, piuttosto che avere delle aspettative di quello che non è.
0: Allora Giuseppe, io penso che colui che narcisista, manipolatore, non definiamolo affatto, che pratica il love bombing, non riesca a fingere perché è più forte di lui. E poi questo è un atteggiamento che fa male all'altra persona e secondo me pregiudica il rapporto che potrebbe venire poi in futuro. Quindi credo che vada, diciamo così, smascherato subito questo atteggiamento da parte di chi lo subisca. Grazie per il tuo contributo. Intanto antidroga Emma Fabri Fibra.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Raff, mio amore, bisogna essere in due, no? A giocare, non uno solo, perché questo love bombing dà l'idea, perlomeno, che chi lo attua sta giocando soltanto lui. Noi gli stiamo chiedendo un'opinione, un parere sul love bombing, se voi lo praticate o se voi lo subite. Questo è il tema di cui stiamo disquisendo questa sera e ci piacerebbe sapere se voi avete avuto un'esperienza in merito, sia come diciamo in maniera attiva o in maniera passiva. Come avete reagito quando vi siete accorti che stavate subendo il love bombing? 348 075 8060, potete raggiungerci con un messaggio o anche con un vocale. Nel frattempo lei, Lady Gaga, ci regala All My Hand. All my

Venere e Marte, Takashi and Kendra, Marco Mengoni su Subasio alle 22:09. Eccoci qua insieme ancora, bentrovati, buona serata da Roberta Reversi. Stiamo parlando di love bombing, cioè ci sono delle persone che appena conosciute sembrano già completamente coinvolte, no? Tante attenzioni, tanti messaggi, la sensazione di contare per questa persona fin da subito, poi proprio quando la disponibilità viene ricambiata qualcosa si spegne, l'altra persona si allontana senza un motivo apparente. Beh, questo comportamento è noto come love bombing, un'intensità fuori scala nelle primissime fasi di una conoscenza che crolla altrettanto in fretta non appena l'interesse diventa reciproco. Allora, ci sono diverse ragioni, così come spiegano gli psicologi, una scelta deliberata volta ad ottenere una risposta emotiva forte, oppure magari l'incertezza che crea piacere, ecco, potrebbe essere questo. Allora, quello che vi chiedevo oggi era se avete qualche esperienza in merito, se siete voi a fare love bombing o voi che lo subite, e come sono poi i rapporti futuri, com'è, si crea poi un rapporto dopo questa prima fase di love bombing? Secondo il mio parere no, anche perché mi ci sono trovata in questa situazione, quindi vi dico la mia, no? Mi è capitato di subire love bombing, non ti accorgi subito, dico la verità, che chi ti sta corteggiando sta giocando a un gioco solo suo, perché sono molto bravi a confonderti, e sto parlando tanto di maschietti quanto di femminucce, ma poi lo capisci, poi ci arrivi e puoi rovesciare il gioco a tuo vantaggio. Ma non sto parlando, attenzione, di vendetta, per carità, soltanto di fargli provare però un po' lo stesso disagio che lui normalmente crea agli altri. Ecco, quindi quando lui capisce finalmente che stai facendo lo stesso gioco, a quel punto si ferma e veramente ribadisco tanti saluti, perché questo ha del patologico il love bombing, assolutamente. Bene, questa era un po' il tema di cui abbiamo parlato oggi, che è un prequel, come vi dicevo, di Per un'ora d'amore. Non facciamo love bombing in Per un'ora d'amore, per carità, solo cose belle, positive, meravigliose come le canzoni che scegliete. Intanto c'è Francesco Gabbani che riporta sempre la serenità e un pizzico di allegria in ogni occasione, in ogni situazione. Questa è Viva la Vita.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Mente Rosmarino, Zucchero, con lui siamo arrivati alle 22:23, quindi vicinissimi all'appuntamento con Per un'ora d'amore. E allora tenete a mente questi contatti 348-075-8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre note d'amore, per le canzoni, le vostre canzoni del cuore da prenotare per questa sera magari, o per una delle prossime serate, come preferite voi. Poi c'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, a cui inviare le vostre storie d'amore più belle. E c'è anche un'altra cosa che dovreste tenere a mente, secondo me: se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone giusta per la persona che amate, noi vi veniamo incontro anche in questo. Voi andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete il pezzo adatto al vostro lui o alla vostra lei. Provate. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Oh.

Ed eccoci qua, 22:30, precisissimi, puntualissimi anche per questa sera con Per un'ora d'amore, 90 minuti dedicati solo ed esclusivamente al vostro cuore, che ogni sera ha la possibilità di esprimersi veramente, di aprirsi e far conoscere i propri sentimenti, le sensazioni, le cose più belle, le emozioni, e senza nessun ritegno. Allora, ci saranno tutte le canzoni che avete scelto attraverso il 348-075-8060 di Radio Subasio, e anche quelle che avete prenotato attraverso la nostra app. E ci sarà anche una storia d'amore che sarà arrivata ovviamente all'indirizzo redazione at radiosubasio.it. Detto questo, andiamo al sodo e passiamo alla prima dedica di questa sera, da Matteo di Verona per Sara. Una canzone che dice molto: amore mio, tu sei bellissima e io rimarrò sempre con te, al contrario del testo di questo pezzo che so che ti piace tanto.

0: Su Subasio, anche i Pooh, io sto con te, e alle 22.40 al 348 075 8060 i vostri vocali.
1: Sono Fabrizio da Roma e stasera volevo dedicare alla mia Emanuela, che si trova a Nettuno, perché è il suo compleanno oggi, la canzone di Giorgia Come Saprei. Emanuela, amore mio, vita mia, oggi è il giorno più bello e importante della tua vita, perché è il tuo compleanno. Oggi è nata la persona più importante della mia vita, la persona che proteggerò e amerò per tutta la vita. Grazie di esistere, amore mio. Tanti, tanti, tanti, tanti auguri dal tuo Fabio, dal tuo guerriero.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: te lo dimostrerò.
1: In Per un'ora d'amore non poteva mancare lui, Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice. E a questo punto una dedica al nostro 348-075-8060. Anzi no, questa arriva proprio dall'app. Caro Vittorio, in questa notte romantica, se cadesse una stella sarebbe destinata a te. E lei è Nicole di Cupramontana per Vittorio, Domenica di Coez.

Someone Like You, e con la voce di Adele siamo arrivati alle 22:58, pronti a lasciare spazio a questo punto alla storia d'amore che è arrivata stasera attraverso l'indirizzo redazione e radiosubasio.it. Ma vi ricordo che se per voi è più semplice avete anche a disposizione il 348 075 8060 da raggiungere con un messaggio o con un vocale, come preferite. Questa sera c'è Fiorella di Milano che ci racconta un momento particolare della sua storia con Giovanna. Fiorella scrive: quel giorno il treno per Parigi era pronto al binario 3. Intorno a noi c'era il caos della stazione, ma per me il mondo si era ridotto all'unico metro quadrato che ci divideva. Giovanna stringeva la borsa, spaventata dalla distanza che ci avrebbe separata per mesi. Temeva che i chilometri avrebbero sbiadito il nostro legame. Le presi le mani fredde, la costrinsi a guardarmi, volendo lasciarle un'ancora per i giorni di solitudine. Ascoltami, le dissi, cambieranno le città e cambieremo noi, ma niente cambierà il mio amore per te. Un sorriso le sciolse il pianto, il capotreno fischiò, lei mi abbracciò forte e salì sul vagone. Mentre il treno spariva all'orizzonte non provai tristezza, sapevo che nessuna distanza avrebbe mai cancellato quella promessa. George Benson, per loro, Nothing Gonna Change My Love For You.

bentornati alle 23:05 minuti per un'ora d'amore, dove il vostro cuore trova lo spazio, il momento e il posto giusto per confidarsi, per aprirsi. Così ha fatto quello di Fabio di Lecce, 348-075-8060. Lui si è ha affidato il suo messaggio a questo numero. Fabio di Lecce per Loredana scrive: il tempo scorre via e indietro non potremo più tornare né recuperare. Io non vorrei andare via per lasciarmi alle spalle questo dolore, il tuo silenzio. E le dedica anche una canzone davvero molto bella di Antonello Venditti, Ogni volta.

tutta colpa mia, così canta Elodie per un'ora d'amore. 23:17, ancora ben trovati su Subasio da Roberta Reversi. Il nostro appuntamento con il vostro cuore prosegue e a questo punto troviamo anche la dedica arrivata al 348-075-8060 da parte di Cinzia di Foggia per Carlo. Il tuo anello, amore mio, è stato davvero una grande sorpresa questa sera. E la canzone che gli dedica è proprio Sorprendimi dagli Stadio.

0: la sua Hello 2326. Intanto al 348-075-8060 di Fabriano è arrivata una dolce dedica da Fabriano, e per l'appunto e sentiamola insieme questa dedica.
1: Sono Raffaele, sono in viaggio per le vacanze direzione Capri. Voglio dire alla mia principessa Valeria che sono innamorato follemente di lei. Ti amo, amore mio. E se è possibile ascoltare la canzone di Olly questa domenica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

23:36, ci avviciniamo velocemente al momento della conclusione di questo appuntamento con Per un'ora d'amore alla mezzanotte. Però qualche dedica troverà ancora posto per queste belle canzoni scelte con il cuore. La prossima dunque da Alessandro Di Prato a Giovanna, l'amore della sua vita. Ti amo con ogni battito del mio cuore. La canzone scelta per lei è di Giovanotti, a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Ovviamente The Rittenhouse Brothers. C'è anche la dedica di Adriano di Sassoferrato a questo punto per Sandra di Torgiano. Adriano scrive: tu sei il sogno più bello che mi si sia avverato, la persona più importante per me. Hai riempito il mio cuore di speranza e di felicità e il mio posto preferito è accanto a te per sempre. Ti amo tantissimo. Per te l'emozione in una voce. Adriano Celentano.

E amo Corazon, che bella questa canzone di Prince, ci ha portato alle 23.56, alla mezzanotte invece approderemo con Gianna Nannini e la sua Profumo. Siamo quindi arrivati al momento dei saluti, io mi dispiaccio molto per non essere riusciti a esaudire tutte le richieste, tutte le scelte che sono state fatte questa sera, siete come sempre in tanti e il tempo comincia a essere sempre di meno, nel senso che sono sempre 90 minuti di Per un'ora d'amore, ci mancherebbe altro, ma voi siete sempre di più, questo ci rende molto contenti. Ma ci dispiace, ripeto, di non aver potuto esaudire tutte le vostre richieste. Magari sarà per domani sera. Se volete, raggiungeteci domani sera, sempre qui su Subasio per un'ora d'amore, dalle 23 a mezzanotte. I nostri contatti li conoscete. E io adesso vi saluto con un pensiero di Eugenio Montale. È una tempesta, anche la tua dolcezza. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.